0: Meine Bo-Bo-Bo-Hannen, alla ha.
1: Tommy, Tommy.
0: Eja, ma hiau, ni hiau, mo, alla ha.
1: Tommy, Tommy.
0: Eha, ma, o, wei, ka, bo, hone, hila.
1: Tommy.